fredda come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza.

0: pussy.
1: Ciao, sono D'Argento Amico, un saluto a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Buoni.

battaglia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Buoni fino al 20 maggio, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Poltirolistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono più.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao a tutti, siamo i Bundabash, un grosso saluto a Radio Italia. Yeah.
2: Boom.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio è

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

a quei tuoi occhi qui di fronte.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina, forse non è un

0: caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24 Live In Roma.
5: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli

0: memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 7 maggio 2026. Si ingozza grazie a un'infermiera, non si strozza. Un 88enne è stato salvato all'ora di pranzo da suo nipote su istruzioni dell'azienda sanitaria e del 118 dopo essere rimasto soffocato in un boccone da un boccone nel ristorante nel centro di Susa in Piemonte. L'anziano, che si trovava a tavola con la famigliuola, ha smesso di respirare a causa di un pezzo di cibo andato di traverso. L'infermiera ha iniziato a fornire istruzioni immediate ai parenti presenti sul posto e grazie alle sue puntuali indicazioni ricevute passo dopo passo l'uomo è riuscito a espellere il bolo alimentare che gli ostruiva le vie aeree e si è salvato. Il Papa all'udienza generale ha detto che la Chiesa deve pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita denunciando il male. Intanto nuovi attacchi di Donald Trump al Santo Padre. È morto Ted Turner, il ribelle dei media, filantropo e deceduto all'età di 87 anni. Fondò nel 1980 la CNN. Beh, a dir poco rivoluzionò il modo di fare giornalismo in televisione. Addio Ted Turner, lei non sarà dimenticato. Mattarella e la Meloni in Friuli a 50 anni dal terremoto che avvenne nel 1976, per non dimenticare, dice Mattarella, la resilienza è nata in Friuli, dice la Meloni, la tragedia divenne un modello. Intanto i leader di maggioranza si sono riuniti a Palazzo Chigi. Si punta ad un accordo tra Stati Uniti e Iran, il memorandum per porre fine alla guerra. Il segretario di Stato americano Rubio intanto va in Vaticano dopo le frasi di Trump. L'incontro, viene precisato però, era programmato da tempo, ma è inevitabile che si parli e si parlerà dei rapporti tra la Santa Sede e il tycoon. 2007-2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla. L'interrogatorio di qua, le indagini di là. Ma quando si saprà la vera verità? Bah, chi lo sa? E intanto continuano le ipotesi su questa vicenda che preoccupa e appassiona anche la cronaca da 20 anni. I David di Donatello, man bassa di premi per le città della pianura di Francesco Sossai, con 8 premi su 16 candidature, K.O. Sorrentino e Guadagnino, nomi grossi, ma non ce l'hanno fatta, dice Miguel Bosè. Io ho avuto un rapporto turbolento con mamma e papà. Se da un lato guardavo a loro con ammirazione, dall'altro ho subito quotidianamente la personalità ingombrante e prevaricatrice di Luis Miguel Dominguín e di Lucia Bosè. Tant'è. Lo sport, il calcio. L'Arsenal contro il Paris Saint-Germain, questa è la finale di Champions League in programma al 30 di maggio. I francesi avevano vinto l'andata per 5-4 e hanno pareggiato a Monaco per 1-1. Dunque questa è la finale, Arsenal-Paris Saint-Germain. Lo sport è in lutto per l'addio a Evaristo Beccalossi, il fantasista del calcio. Ha incantato San Siro con la maglia dell'Inter e tanti altri stadi. Aveva 69 anni, è stato uno dei più eleganti e bravi assi del pallone. Col suo sinistro, ma andava forte anche col destro, inventava e sorprendeva. Era ed è una bandiera nerazzurra. Per non dimenticarlo, per onorarlo, domani a Brescia sono previsti i funerali. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nel Molise, statale 157 della Valle del Biferno, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Montenero e prima di Masseria Falcione, statale 16 Adriatica. In Sardegna, rallentamenti sulla statale 387 del Gerrei, causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Nicolò Gerrei e prima dell'incrocio di San Vito. In Lombardia, sulla statale 36, lago di Como dello Spluga, tratto chiuso causa caduta massi dopo l'incrocio di Campo Dolcino e prima dell'incrocio Pianazzo, statale 36, diramazione per Madesimo. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Mungivacca, svincolo statale 100 di Gioia del Colle e dopo l'incrocio Bari-Santa Fara, direzione incrocio Padova. Nel Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, ci sarà riduzione carreggiata con lavori. Dalle 6 dell'11 alle 18 del 16 maggio, tra l'incrocio San Giuseppe della Chiusa e l'incrocio Cattinara, statale 15 raccordo via Flavia, direzione Trieste. In Lombardia, sulla statale 10 Padana Inferiore, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 6.30 dell'11 alle 18.30 del 17 maggio sull'incrocio Casteldario. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Laura Pausini, non è detto, ma invece è detto, è giovedì, è già giovedì.
1: Buongiorno.
0: 7 maggio, buongiorno per tutto il giorno, cari piccolini.
1: Non solo, è anche il compleanno di Enzo Savi.
0: Io ringrazio, vi ringrazio già per molti auguri che sono arrivati, come quelli di Isabella. Grazie Isabella, grazie per i tuoi auguri.
1: Ci stanno scrivendo in tanti già a quest'ora al 331 995 0095. Buongiorno piccolini, buon giovedì, e salutiamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno, auguri, auguri Enzo.
0: Grazie.
2: Allora, oggi è Santa Flavia, anche San Fulvio, auguri di buon onomastico a tutti voi, vero Roberto?
1: Sicuramente. Facciamo gli auguri a tutti, alle Flavie, ai Fulvio. E poi c'è questa bellissima frase, sì, di Cesare Pavese: l'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere, perché vivere è cominciare sempre.
0: È vero, quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao piccolini.
2: Ciao baby, let's go together.
0: Dai che c'è Radio Italia,
4: che ti prepara un bel sorriso dentro al tuo caffè.
0: Caffè, allora l'abbiamo preso, ma ne prendiamo un altro.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentire.

0: Buongiorno vita, ultimo buongiorno piccolini, queste sono le buone nuove. E ieri c'è stata l'altra semifinale di Champions League tra Bayern e Paris Saint-Germain, è finita 1-1. E quindi in virtù della partita precedente dove il Paris aveva vinto 5-4, se ricordo bene, il Paris va in finale con l'Arsenal, finale che si giocherà il 30 maggio a Bucarest. Abbiamo visto però in questi giorni, Budapest, scusate, ho sbagliato città, in Ungheria. Abbiamo visto in questi giorni le immagini di Zlatan Ibrahimovic che si fa rasare i capelli a zero dal campione di football americano Tom Brady. Questo sarebbe avvenuto a causa di una scommessa persa da parte di Ibra, che però non abbiamo ancora ben capito di quale scommessa si tratti. Max, dimmi. Io proverei a farmelo dire proprio da Ibra in persona.
1: Ah, vediamo se ci risponde.
0: Vediamo.
1: Sarà sveglio?
0: Sì. Sì, penso di sì. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
0: Ah, la sua versione.
2: Sì, mia versione, perché io sono Ibra, voi chi cacchio siete?
0: Che scommessa era quella che abbiamo visto sui social?
2: Ma purtroppo mi dispiace, ma non posso dire che scommessa era, però vi posso dire che mi sono divertito molto a farmi tagliare i capelli da mio grande amico Liam Brady.
0: No, scusa, no, volevi dire Tom Brady, non Liam Brady.
2: No, Liam Brady. Non sapevo che come soprannome avesse Tom.
0: No, no, scusa Ibra, Liam Brady era l'ex calciatore che conosciamo bene, che ha giocato tanto in Italia, nella Juventus, nella Sampdoria, ma lui è irlandese. Mentre i capelli che ti ha tagliati Tom Brady, che è un campione di football americano ed è statunitense.
2: Ma che cacchio dici? Vuoi dire che da anni sono amico di uno che non ha mai neanche giocato a pallone? Che quando diceva football non intendeva calcio, ma quello schifo di sport che fanno in America.
1: Mi sa di sì.
0: Adesso però non offenderei milioni di appassionati di football americano.
2: Ma
0: dai,
2: scusa, dai, lo chiamano football, ma ci giocano con mani. Poi il pallone non è rotondo, ma sembra un'oliva gigante. Football americano non è gioco, è una rissa ad un aperitivo dove è rimasta una sola oliva.
0: No, no, dai.
2: Sì.
0: Ma, vabbè, adesso che hai scoperto che non è Liam Brady, ma Tom Brady, ci puoi dire di che scommessa si trattava quella?
2: Avevo scommesso che sarei riuscito a dire qual è il mio ruolo in Milan. Senior Advai, Senior Advai.
0: Te lo dico io, Senior Advisor ed Operating Partner.
2: E chi se lo ricorda? Comunque, chi se ne frega? Tom Brady non è neanche mio amico.
3: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ok, respira. Le 7:18 Elodie, Hard Italia, solo musica italiana.
1: Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.
1: Dai, anche oggi cantiamo una canzone insieme, cari piccolini. Cosa dovete fare? Dovete innanzitutto scegliere quale canzone cantare fra due. Sì. Abbiamo I Pinguini Tattici Nucleari con Scrivile Scemo
0: e Cesare Cremonini con Dicono di me.
1: Scegliete quale delle due canzoni cantare con un SMS o un WhatsApp al 331 995 0095.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco
8: all'aereo. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Tutto sa di felicità.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. A Radio Italia solo musica italiana. Hanno era ragione. Niccolò Filippucci.
1: Bravissimo.
0: Cari piccolini, state votando la canzone da cantare tra poco tra Pinguini Tattici Nucleari con Scrivile Scemo e Cesare Cremonini con Dicolo di Me. È in vantaggio. Sono in vantaggio i Pinguini Tattici Nucleari al momento.
2: Al momento sono in vantaggio.
0: Continuate
2: loro
0: a votare se volete confermare o ribaltare il risultato. 331-995-0095 con un SMS o WhatsApp. Sì. Intanto sul web è nata una raccolta fondi per produrre un tubo in grado di rigenerare le palline da tennis esauste, no, cioè quelle che non rimbalzano più come dovrebbero a causa dell'utilizzo prolungato. Basta infilare 3 palline usate nel contenitore, chiuderlo e attendere circa 50 secondi per riaverle come nuove.
2: Il sistema funziona grazie alla pressione interna del tubo che rigenera i materiali usurati delle palline dismesse e li fa tornare elastici come prima. L'invenzione farebbe molto bene all'ambiente perché eviterebbe che tonnellate di palline finiscano nella spazzatura ogni anno.
1: E sarebbe molto conveniente anche per il portafogli, perché un tennista attivo consuma fino a 240 palline in un anno con una spesa di diverse centinaia di euro, e se vogliamo vederci anche il risparmio economico lo troviamo.
0: Lui non ha problemi economici, no, anche se ne consuma più di 240 palline in un anno. Sentiamo cosa ne pensa di questa invenzione Yannick Sinner.
3: Buongiorno a tutti. Auguri Enzen.
2: Grazie. Auguri Enzen. Grazie Yannick. Ciao, piacere.
3: Ciao Antonio. Ciao, ciao Pauline. È una bella invenzione.
2: Sì,
3: no?
2: Sì.
0: Tu usi un altro metodo.
3: Sì, noi abbiamo due metodi. Sì, quali? Una lavatrice. Sì. Però senza centrifughe.
0: Come le scarpe.
3: Quando... Esatto. E poi quando sono molto pelose, sì, quindi sono come dei capelli sparati, li portiamo dal parrucchiere.
0: Ah, le palline del parrucchiere.
2: Addirittura.
3: E lui mette, come si dice, una maschera.
0: Sì.
3: Fa una maschera, oppure nei casi più disperati ne mette il gel.
2: Il gel.
0: Yannick, ti stai preparando per gli internazionali d'Italia che partono, cioè tu sono già partiti, ma sì, tu esatto, partirai da domani?
3: Da domani, non so ancora con chi giocherò.
0: Non si sa ancora, forse Hofner?
3: Ah, il chitarrista dei Dire Straits.
2: No,
0: no, quello è Knopfler.
2: Ah, un altro. È un altro.
0: Mark Knopfler.
3: Ah, ok. Scusate.
2: Questo è Hofner.
3: O Mikkelsen, credo.
0: Oppure Mikkelsen.
2: Dipende dai risultati.
0: Sì, lui non userà una chitarra, ma userà una racchetta. Va bene, ciao Yannick, in bocca al Lupen.
3: Viva Lupen.
2: Ciao.

0: con passione casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Uomo che cade, 13 Pietro, a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare da sempre, dal 1982.
1: E questo è il momento di cantare insieme.
0: E come è andata?
1: Avete scelto Scrivi le scemo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi canteremo insieme loro.
0: Sì.
1: Andate su WhatsApp, mettete la radio a palla, incidete un vocale cantando al 331-995-0095. Ricordatevi di lasciare anche il vostro nome e la vostra città.

0: Scrivile.
1: Avete scritto in tanti, anzi avete inviato vocali.
0: Scriveteci.
1: Grazie per il vostro supporto,
2: per il nostro affetto, grazie, per le vostre belle voci.
3: Ma ne canterà soltanto uno.
2: Ma sempre uno, ma dai, c'è uno.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
8: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
9: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
8: Su, uno alla volta.
9: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
8: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti

0: vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
6: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Quelli come me, Julie e Coez, Radio Italia, solo musica italiana. Questa non l'abbiamo ancora cantata.
1: No, no? Non ancora.
0: La canteremo.
1: Probabilmente
0: la
1: entrerà anche questa, esatto.
0: Sicuramente.
1: Tra le canzoni da cantare, e siete stati in tantissimi a
0: sì.
1: cantare, dicono, no, dicono di me, no. Scrivi le scemo.
0: Scrivi le scemo.
1: Dei pinguini tattici nucleari. Sentiamo come l'ha cantata Rebecca.
2: Dicono che

0: Scemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Per te, Ernia, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dica, cosa c'è, Cici? Giro auguri. Ciao. Fareste gli auguri di buon compleanno a Giovanni da Canzo, provincia di Como, mentre va a scuola. Viva i 16 anni!
2: Auguri, Giovanni!
1: Caro Giovanni! E poi, buongiorno Radio Italia, oggi è il mio 26esimo compleanno. Mi fate gli auguri in diretta radio, grazie in anticipo Emanuele da Trecate, provincia di Novara. Auguri,
0: auguri Emanuele.
1: Emanuele!
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8:01.
2: Ma state zitto e fammi gli auguri.
0: No!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Garlasco, Sempio intercettato in auto l'anno scorso, ho visto i video di Chiara e Alberto, ho tentato un approccio.

0: approccio. Lei rifiutò. L'uomo in procura non risponde. Marco Poggi lo difende. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra. Trump ottimista, ma il regime frena. Inaccettabili alcuni punti del piano. Nelle prossime ore l'incontro tra Papa Leone e Rubio, domani faccia a faccia con Meloni. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea Parolin. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera ferma al largo di Capo Verde, 3 i morti accertati. Una coppia aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina, sabato l'arrivo a Tenerife. Omicidio Pamela Genini, l'ex fidanzato Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e aver profanato la tomba della ragazza, perquisita la casa dell'uomo. Torna a Sky TG24 Live In, una giornata che lascia spazio all'attualità dalle 9.30 al Teatro di Villa Torlonia di Roma, incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. La Champions, vittoria del Paris Saint-Germain, che raggiunge l'Arsenal in finale. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League, tennis a Roma, 8 italiani in campo. Alla 71esima edizione del David di Donatello sbanca le città di pianura di Sossai con 8 premi, Aurora Quattrocchi miglior attrice, Sergio Romano miglior attore.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Liguria sulla statale 453 della Valle Arroscia ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte Rotto e prima dell'incrocio Orto Vero. Sulla statale 77 della Val di Chienti siamo nelle Marche, corsia chiusa, lavori presso l'incrocio Tolentino, zona industriale. In Calabria, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, lavori di manutenzione sull'incrocio Fiume Freddo-Bruzio, direzione incrocio Napoli. In Sicilia, sulla statale 643 di Polizzi, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Polizzi-Generosa e prima di Scillato Centro. Sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula, rallentamenti presso l'incrocio di Niscemi, direzione incrocio Trapani, strada statale 113 settentrionale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. Nel traffico evita cambi di corsie e manovre azzardate, procedi a velocità costante e senza distrazioni,
1: perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Pronto a correre Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, è tutto il giorno.
2: Oh yeah.
3: Ciao, sono Giorgia. Ho 6 anni e siamo andati a scuola.
2: Ciao, io sono mamma Alessia. Un saluto da Roma.

0: sei anni.
1: Buona scuola.
0: Da Roma con mamma Alessia.
2: Ciao Giorgia, ciao Alessia. Tante belle cose.
0: Mancano 8 giorni.
1: Mancano 8, siamo a meno 8.
0: Meno ormai 8.
1: Ci siamo, eh?
0: Ci siamo.
1: Ma cosa ci siamo?
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Venerdì 15 maggio a Milano, in Piazza Duomo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify, Saif.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma anche su Radio Italia TV, in streaming, audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: Hashtag ufficiale Relive, trovate tutte le info naturalmente sul nostro sito radioitalia.it e c'è anche lui, l'abbiamo detto, Saif.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saifa, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Anche se lo vedremo di venerdì.
1: Sì, lo vedremo venerdì prossimo, non questo, il prossimo.
2: Sì.
1: Non cosa domani, c'è, Cici?
2: Cosa c'è?
1: C'è un compleanno?
2: C'è un compleanno?
3: Sì, sì. Buongiorno Radio Italia, vorrei fare gli auguri a mia figlia Elena da Cagliari, che oggi compie 12 anni. Mamma e papà ti augurano un buon compleanno. Sei la nostra ragione di vita, il nostro orgoglio e il nostro amore più prezioso. Da quando sei con noi ci hai insegnato l'infinità di amare, hai insegnato a capire che una vita senza figli è come un cielo senza stelle. Buon compleanno, amore nostro. Mamma e papà saranno sempre con te. Ti amiamo. E sì, è possibile mandarlo.
1: L'abbiamo fatto.
3: Stavo bene. Leggendo anche quello.
1: Auguri Elena. Dalla celebrazione di un compleanno invece a un'altra celebrazione.
2: Quale?
1: Per celebrare il suo 75esimo anniversario, la Sherlock Holmes Society di Londra ha scelto la Svizzera come scenario di un viaggio speciale sulle tracce del celebre detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Questa tradizione risale al 1968, quando è stato organizzato il primo viaggio in Svizzera. Da allora gli itinerari si sono ripetuti negli anni, mantenendo vivo il legame tra i racconti e i luoghi reali di Sherlock Holmes.
3: Non si tratta di una semplice gita turistica, ma di un'esperienza immersiva in cui appassionati provenienti da tutto il mondo hanno indossato abiti vittoriani e interpretato il detective.
2: Per alcuni giorni Sherlock Holmes è sembrato tornare in vita, avvistato tra castelli, treni d'epoca e nei ristoranti a mangiare fonduta fino alle cascate di Reichenbach, teatro della celebre sfida con il suo amico, il suo nemico Moriarty.
1: Sì, non amico.
2: No, nemico. Era il nemico. Era il nemico Moriarty.
1: Elementare, Watson.
2: Hai ragione, Sherlock.
1: Cari piccolini, se poteste vivere per un giorno dentro il vostro libro o film preferito, dove andreste?
2: Dove andreste?
1: SMS e WhatsApp.
2: Fatecelo sapere come sempre al 331 995

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Comedy Match, ogni giovedì in prima serata sul 9.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
15: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
17: Saremo io e te per sempre legati.
16: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
18: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
19: Il supermercato è in chiusura.
20: Abbiamo dimenticato l'acqua.
21: Vado io.
18: Sì, ma leggera, eh?
22: Poco poco sodio, mi raccomando.
18: Sì, però anche per i più piccoli.
21: Quindi, acqua Eva per tutti?
19: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
23: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro, e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro.
24: Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: andiamo a leggere qualche messaggio. Allora, Lucia da Siena scrive: buongiorno, io vorrei stare per un giorno nelle fate ignoranti di Ferzan Ospetek, personaggi meravigliosi, oppure nella mia bella Toscana di Io ballo da sola. Buona giornata.
1: Bello, bello. Carla da Brescia: io mi trasporterei nell'atmosfera creata da Margaret Mitchell nel mitico romanzo Via col vento, da cui hanno tratto un film leggendario. Un abbraccio a tutti voi, un abbraccio anche a te, Carla.
0: Ciao, io andrei in Rodeo Drive a fare shopping con la carta di credito del mio Richard. Daniela di Albissola: fate anche tanti auguri di buon anniversario di matrimonio a mio marito, oggi sono 21 anni, grazie, auguri.
1: Auguri, buon anniversario. Ciao, sono Christian da Cassago, io andrei sul Drago Bianco della Storia Infinita, bellissimo film,
0: bello,
1: sì,
0: bello,
1: molto bello.
0: Come?
1: Sai cantare?
0: Continuate a scriverci, 331-995-0095.
2: Solo buone notizie.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. Siete pronti? Eh? Pronti?
1: Pronti!
0: Perché è tornato lo show in cui si ride davvero. Il giovedì, in prima serata, sul 9, non perdetevi Comedy Match.
1: Alla guida c'è Katia Follesa e già questo è un programma. Due squadre di comici, sfide a colpi di improvvisazione, battute che arrivano dritte senza filtro. Insomma, zero copione e tante, tante risate.
0: Comedy Match, ogni giovedì, sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
1: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
1: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
2: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti.
20: Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
21: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Una donna non può. Francesca Michelin, Radio Italia, solo musica italiana. Se poteste vivere per un giorno dentro il vostro libro o film preferito, dove andreste? E Angerita da Catania scrive: io andrei in via dei Ciliegi 17 per rivivere le magie di Mary Poppins. Dopo più di 60 anni lo rivedo con gli occhi di una bambina. Sì, bellissimo quel film.
1: Molto bello. Buongiorno piccolini, sono Arianna. Io vorrei essere dentro ad una commedia all'italiana degli anni 70, divertente e leggera.
0: Tipo?
2: Che so, veramente una delle mie commedie.
0: Sicuramente.
2: L'esorciccio.
0: Oppure Occhio Malocchio.
2: Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio. Oppure anche Viene Avanti Cretino.
0: Ce ne sono tante.
2: Ce ne sono tante, Arianna. Ma hai ragione.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: E vai al Faro d'Italia, solo musica italiana, e andiamo da Paoletta.
2: Eccomi, ciao ragazzi,
3: è lei che viene
2: buongiorno.
3: Qua.
1: Sì, sì.
2: Mamma che freddo questa mattina.
1: Sì, anch'io.
2: Sì. È bello, no? Io
1: anch'io
2: ieri
1: freddo.
2: Sera per scaldarmi ho messo le calze da trekking in casa. Ero gelata, perché quella situazione limbo in cui il riscaldamento non c'è più, però
1: infatti
2: fa freddo.
1: Sì.
3: Noi
2: freddo.
3: Abbiamo acceso il camino qua, vedi?
2: Magari ci fosse.
1: Bello, bello, ci riscalda, ci riscalderà naturalmente con la sua energia. Paoletta fino a mezzogiorno.
2: Pronta?
1: Anche oggi.
3: Salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci, Cicci.
4: Arrivederci a domani, grazie a tutti. Vi vogliamo bene. Continuate come state facendo. Roberto, ci lasci con?
5: Con le parole di Cesare Pavese: l'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere, perché vivere è cominciare sempre.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Garlasco Sempio, intercettato in auto l'anno scorso, ha visto i video di Chiara e Alberto, tentato un approccio, lei rifiutò, in procura non risponde, Marco Poggi lo difende. Nelle prossime ore l'incontro tra il Papa e Rubio, domani il faccia a faccia con Meloni, gli Stati Uniti, interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea Parolin. E attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per finire la guerra, Trump ottimista, il regime frena, inaccettabili alcuni punti del piano. Nave Ondius verso Tenerife dopo l'evacuazione di 3 passeggeri contagiati da antivirus, 3 deceduti a bordo, la coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina. Omicidio Pamela Giannini, l'ex fidanzato Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e aver profanato la tomba della ragazza, perquisita la casa dell'uomo. Sky TG24 Live In, una giornata che lascia spazio all'attualità, dalle 9.30 al teatro di Villa Torlonia di Roma, incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. Champions, vittoria del PSG che va in finale contro l'Arsenal, stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Tennis a Roma, 8 italiani in campo. Alla 71esima edizione dei Davidi Donatello sbanca le città di pianura di Sossai con 8 premi, Aurora, 4 occhi, miglior attrice, Sergio Romano, miglior attore.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 7 maggio 2026 ed è Santa Flavia. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, sarete nella disposizione d'animo giusta per sfruttare ogni più piccola occasione, sia in campo professionale sia sentimentale. Oltre alle soddisfazioni sul lavoro, potrete contare sul sostegno della persona amata, pronta ad esaudire ogni vostro desiderio. Toro. Se non volete buttare via il vostro tempo, stabilite dei punti fermi e attenetevi a quelli. Non dovete pensare che, come una volta, solo il partner abbia il diritto di fare indiscutibili richieste. Non lasciatevi convincere a prendere decisioni contrarie ai vostri interessi. Gemelli. Dal punto di vista professionale mostrate tolleranza e lasciate che ogni cosa segua il suo corso, in particolare se lavorate in squadra con altri o avete un'attività a conduzione familiare. Con la persona amata si annuncia una serata intensa e piacevole. Cancro. Nonostante alcune contrarietà planetarie, Giove spalanca le porte del successo. Avrete buone occasioni se siete in cerca di lavoro. Incalzate gli eventi perché oggi sarà una giornata particolarmente propizia. Le amicizie saranno in primo piano. Leone. Nello svolgimento della vostra attività lavorativa tutto marcia per il verso giusto. Tuttavia, non vi conviene abbassare la guardia e dormire sugli allori, perché finireste con il perdere tempo, terreno e denaro. In campo affettivo sarete felici e soddisfatti. Vergine. I sentimenti condivisi coloreranno l'intesa in una giornata molto favorevole. Anche quelle coppie datate che vedono i colori della loro unione un po' smontati potranno ravvivarli con una maggiore passionalità e gioia di vivere. Fortuna anche nel campo del lavoro. Bilancia. Oggi gli astri vi sono amici, per godere al massimo dei benefici dovrete dare più spazio all'inventiva. Createvi occasioni per vivere in piena libertà tutte le emozioni. La fantasia sarà essenziale per creare dal nulla l'occasione di un'avventura. Scorpione. Tutti si aspettano molto da voi, ma pur mostrandovi disponibili, metterete un preciso confine tra le vostre esigenze e le richieste altrui. Qualche turbolenza familiare vi scombussolerà dal punto di vista emotivo e manderà all'aria il programma della sera. Sagittario. Non soffocate la vostra voglia d'evasione e rinnovamento. Prendete iniziative e frequentate persone fantasiose. In campo sentimentale tutto procederà piacevolmente. Tenete però i piedi ben piantati per terra e non illudetevi per nulla. Capricorno. Il desiderio di emergere porterà rapidità nelle scelte e astuzia nei colloqui commerciali. Anche se non sarete completamente preparati per sostenere una trattativa d'affari, saprete fingere in modo da non farvi cogliere di sorpresa. Acquario. Il vostro compagno ultimamente non si sta comportando in modo corretto. Cercate di scoprire cosa ci sia dietro questo atteggiamento poco chiaro. L'amicizia, come l'amore, a volte può finire e bisogna farsene una ragione. Pesci. È probabile che un po' di conflittualità e qualche incomprensione con le persone intorno a voi facciano vedere la realtà un po' più difficile di quanto non sia. Cercate di attenervi ai fatti concreti e non lavorate di fantasia. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Eccola subito la frase della canzone misteriosa. E tu ti senti minuscola. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

verità, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno a Paolo dall'altra parte. Voglio cominciare parlando di quello che perdiamo. Ad esempio, hanno fatto un sondaggio che dice cosa gli italiani dimenticano mediamente nei cestini delle biciclette e quelle a noleggio, e viene fuori di tutto, no? Soprattutto gli oggetti legati alla spesa, gli acquisti recenti, poi i dispositivi elettronici, cellulari, laptop, e più raramente si dimenticano i vestiti, gli accessori, le sciarpe, i cappelli. È una presenza insolita, ma che è una dimenticanza che si ritrova spesso nei cestini delle biciclette parcheggiate, è quella dei gatti, che li usano come rifugi accoglienti per dormire. Ma non è che quello che ha usato la bicicletta ha lasciato il gatto dentro, e che i gatti amano i luoghi piccoli e raccolti e quindi ci si infilano e ci si piazzano dentro. Quindi tendiamo a dimenticare facilmente il telefono, che poi è l'oggetto che utilizziamo di più. Ma voi cosa dimenticate in giro? Chiavi, telefoni e occhiali sono probabilmente tra gli oggetti più diffusi che si dimenticano più facilmente. Io ricordo l'anno scorso che ho dimenticato gli occhiali da vista in aereo, non c'è stato niente da fare, ho cercato di rintracciarli ma niente da fare, quindi sono rimasta con gli occhiali da vista da sole. Però io senza gli occhiali da vista sono una talpa, proprio non ci vedo, è stato un momento complicato. Per dire che riusciamo a dimenticare anche ciò che per noi è vitale. Chissà cosa avete dimenticato voi. C'è chi dimentica i figli, anche quello succede, ma magari non ci si parla in maniera chiara tra genitori e anche quello si può perdere. Raccontate le vostre storie se avete voglia al 331 995 0095. Noi ascoltiamo questa nuova canzone fresca, freschissima, bella, di Gaia, che si chiama Bossa Nostra.

0: Ci vuole portare in estate, Gaia, e suonerà tanto in giro. Questa era Bossa Nostra su Radio Italia. Soprattutto c'è da dire che i messaggi sono tantissimi. Ali da Tortona, ad esempio, a proposito di quello che dimentichiamo in giro: dimentico quasi sempre qualcosa, soprattutto le chiavi della macchina, dice Ali. Una volta le cercavo dappertutto, erano nel cofano attaccate. Ma in che senso nel cofano? Come hai fatto a mettere le chiavi nel cofano? Poi Mauro da Palermo mi apre un mondo, probabilmente lo apre anche a voi. Faccio l'agente di commercio, parto spesso, puntualmente dimentico il caricabatterie nei vari alberghi d'Italia. Maledetto caricabatterie!
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Comedy Match. Ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
5: più gonfia?
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro.

0: 9,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

Noemi su Radio Italia, solo musica italiana. No ragazzi, non si spiega, ma la nostra memoria è come messa, abbiamo veramente troppi pensieri. Allora sentite il messaggio che racconta questo: vivo con i miei e un giorno mi preparo per andare al lavoro, a un certo punto non riuscivo più a trovare i miei occhiali da vista, cerca di qua, cerca di là, niente. Allora chiedo al mio papà mi dai una mano a cercare gli occhiali, chiamo mia madre, tutti e tre fa sta ricerca in casa. A un certo punto, racconta l'ascoltatrice, la mamma mi guarda e mi dice: ma ce li hai sul naso gli occhiali?

per spostarmi per lavoro, e prima lo facevo per studiare. Ho sempre dimenticato l'ombrello. Non immagini quante volte abbia subito i rimproveri della mia mamma. Fai venire in mente i rimproveri che ho fatto a mio figlio proprio ieri. Se sapesse che mi succede ancora, non so cosa penserebbe. Lucy probabilmente lo pensa, lo sa già che li dimentichi in giro gli ombrelli, è che non se ne parla più perché basta, cioè non c'è niente da fare, tu sei così. E adesso

adesso ascoltiamo una canzone che è stata scritta da un artista che aveva 18 anni quando l'ha scritta, ed è stata proprio la sua dedica d'amore per la sua città, e le prime note ve l'avranno già svelata. Napule, la canzone è di Pino Daniele.

Che capolavoro, volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di cose che si dimenticano, Marina di Monza dice una cosa bellissima: ombrelli dappertutto, in metro, nei bar, a casa di amici. Ho comprato solo ombrelli nella vita e adesso non li uso più. Marina si è liberata di questo oggetto. Come fai? Non lo so, magari userai il poncho, gli impermeabili, ti sarai attrezzata. Andiamo alla musica di Jovanotti, ve l'avevo anticipato, questa settimana è tornato in libreria, è uscito Poesie da viaggio, che è un'antologia di poesie scelte da lui insieme all'editore Crocetti, e sarà presentato con un evento speciale che si terrà domani a Napoli nei quartieri spagnoli. Incontrerà personalmente i lettori, le lettrici, e racconterà meglio queste poesie da viaggio, come sta facendo già da qualche giorno sui social. E ha detto lui, letteralmente, è un'antologia fatta con passione, niente di facile o immediatamente chiaro, sono viaggi non organizzati, lo ha spiegato proprio nelle scorse ore lui stesso, quindi pronto per andare a Napoli nei quartieri spagnoli. E noi lo ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento dedicato alla salute, al benessere, il vivere bene. Ieri abbiamo parlato a proposito di tecnologia, dell'app che ci aiuta ad alleggerire il portafogli dalle tessere fedeltà, e prima di buttarle però si potrebbero riutilizzare. Oggi parliamo di riciclo, il giovedì lo facciamo sempre. Qui entrate in gioco voi, perché potreste avere delle idee migliori rispetto a quelle che vi propongo. I più abili potrebbero riuscire a fare una ghirlanda rivestendo le tessere con la stoffa a piacere, incollandole tra di loro. Potrebbero diventare, praticando dei fori equidistanti lungo tutto il perimetro delle carte, con l'uncinetto, un portamonete, una portatessere, cornici, quadri o portachiavi, quelle più belle esteticamente. Bisognerebbe ritagliarle, creare delle forme. Mi sento quasi in imbarazzo a farvi questo elenco, perché io non sarei capace di fare niente di tutto ciò, ma magari qualcuno ha idee migliori.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.

0: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com. Via,
1: via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: Sorriso grande, Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana, ragazzi, ma la nostra memoria è un colabrodo. No, vabbè, ma le vostre storie sono stupende. Silvia dice: ho perso gli occhiali, li abbiamo cercati ovunque, poi alla fine mi sono rassegnata, ho cominciato a preparare la cena, ho aperto il frigorifero ed erano nel frigorifero. Oppure io un sabato pomeriggio sono andata in macelleria con la bicicletta e mentre ero in macelleria mi ha chiamato un'amica e mi ha invitata al concerto di Tiziano Ferro. Io felicissima, non ho capito più niente, ho pagato, sono uscita, sono tornata a casa a piedi, la bicicletta l'ha lasciata fuori dalla macelleria, ma grazie a Dio poi Marina, è così che si chiama, la bicicletta l'ha ritrovata il giorno dopo. E poi c'è Giusy, proprio questa è la situazione 2.0, Giusy da Bari, dice: Paoletta, come tanti, quando vado a fare la spesa mi preparo una lista accurata così non dimentico niente, e poi cosa faccio? Dimentico la lista sul tavolo. Allora adesso quando scrivo la lista attacco un biglietto sulla porta di ingresso che mi ricorda di ricordare la lista. Hai fatto un giro, Giusy. Scusami se rido, ma sai perché rido? Perché da adesso in poi ti copierò. Oddio, ormai la faccio sul telefono la lista, però quando mi faccio le liste devo far così, appiccicarmi il post-it sulla porta. Grazie per averlo condiviso. Ora ascoltiamo i Rama con Tutto tranne questo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 7 maggio 2026. Balli che uniscono cervelli. Quando due ballerini volteggiano abbracciati sulle note di un tango, anche nei loro cervelli si sincronizza tutto. Un fenomeno già osservato in attività sociali come i duetti alla chitarra, mai finora dimostrato nella danza. Ricercatori dell'Università del Colorado Boulder stanno già sviluppando un dispositivo da indossare al polso che vibra per segnalare quando i cervelli funzionano insieme all'unisono, migliorando così la coordinazione con i partner del ballo e negli sport di squadra, anche come il calcio. Ricercatori hanno esaminato 5 coppie di ballerini di tango argentino ai quali hanno applicato delle cuffie per l'elettroencefalogramma per misurare l'attività elettrica del cervello durante il ballo. Oltre alle cuffie, le coppie indossavano anche dei sensori. A Lecce un bimbo chiama il 112 e fa arrestare il padre che durante un litigio aveva iniziato a picchiare e a colpire la madre. E parlando di minori, una situazione terribile in Honduras con il 66,8% dei minori in povertà, 499 omicidi di bambini e adolescenti dal 1922. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, è a Roma oggi e domani per il disgelo con la Santa Sede e il governo. Arriva anche nel momento in cui c'è il fortissimo attrito tra Trump e il Santo Padre. Ted Turner, il ribelle dei media e filantropo, è morto all'età di 87 anni. Fondò nel 1980 la CNN e rivoluzionò il giornalismo televisivo. Secondo il Papa, poi, la pace non si fa con le minacce, servono dei leader lucidi. Una donna in carrozzina elettrica è stata aiutata dal personale dell'ente pubblico dei trasporti di Torino. La batteria del mezzo si era scaricata all'improvviso e la donna di circa 80 anni si era trovata in difficoltà mentre scendeva dal bus. Era bloccata a distanza dalla sua abitazione. Subito è stata aiutata dal conducente che ha allertato la centrale della polizia locale. Sono arrivati i poliziotti e l'hanno accompagnata a casa spingendo la carrozzina elettrica per un tratto di strada e aiutandola a raggiungere. Una volta sicuro, lei ha ringraziato più volte chi l'aveva aiutata, davvero commovente. Resta sempre in primo piano la vicenda della flottiglia, anche italiani sono coinvolti. Dice Chiara Ferragni: io viaggio sempre su dei voli di linea. Grazie dell'informazione. Lo sport, la pallavolo maschile, scudetto a Perugia, Civitanova, KO. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Il tempo migliora, ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessato da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tanto.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: forte Night su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio chiudere questo argomento delle nostre dimenticanze con dei messaggi veramente top. C'è Luisa che racconta che ama le scarpe ma non sopporta le borse, mi impicciano, dice, e quindi regolarmente quando me le porto dietro le appoggio, vado via senza. Per fortuna ogni volta un'anima buona mi corre dietro per restituirmela. Questa si chiama fortuna, Luisa. Silvia da Iglesias, dalla Sardegna, ha dimenticato la mamma al supermercato e l'aspettava nel parcheggio perché, beh, poi alla fine è stata chiamata e redarguita. Silvia, mannaggia. Oppure c'è Letizia da Brescia che racconta: quando faccio la spesa pago e lascio lì la spesa, però mi conoscono, mi chiamano, mi avvisano e torno a prendere. Siete fortunatissime. Oppure la più bella è di mia figlia, dice un'ascoltatrice, lei abita in provincia, prende la macchina, va in città, tutto normale, però per tornare a casa un giorno ha preso un mezzo e soltanto quando è arrivata a casa si è resa conto di aver dimenticato la macchina in città. E per chiudere il capitolo, Flavia dalla Germania dice: io una volta ho invitato a cena una coppia di amici e la stessa sera sono andata a cena a casa di un'altra amica perché avevo dimenticato totalmente dell'invito che avevo fatto io. Hai vinto tutto, Flavia.
1: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: 22 settembre, ultimo su Radio Italia, solo musica italiana, e l'estate sta arrivando. I gioielli della collezione Bayou di Kidult, con il loro irresistibile mix di charm, le donano una vibrazione tutta nuova. Parole, simboli, colori che parlano proprio di te. Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile. Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo. Scopri la collezione su discoverkidult.com. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
6: La spesa intelligente.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
14: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
15: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
16: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
15: Su, su, uno alla volta.
16: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
15: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
17: Amore, poi il mutuo?
18: Tesoro, il mutuo non è semplice.
17: Ma su Idealista?
15: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
19: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
20: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
21: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla confezione.

apri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Tutti i giorni a quest'ora torna all'appuntamento con Radio Italia Style, dove il protagonista è lo stile e ovviamente c'è Enzo Miccio.
1: Eccoci qua, buongiorno, siamo ormai a giovedì. Allora, oggi volevo parlarvi una pillola un po' di moda, ok? Cerchiamo di capire in questa primavera come possiamo abbinare le stampe del momento, ok? Quindi fare un po' dei mix, che non è sempre facile, possiamo divertirci, ma evitiamo di fare dei minestroni, perché il troppo stroppia, anche perché ci sono delle stampe che sono molto caratterizzanti quest'estate. Allora, il giusto equilibrio sta nel giocare con i contrasti, ok, mi piace l'idea, ma con qualche richiamo cromatico o qualche sovrapposizione inaspettata, quindi un po' originali ma sempre coerenti. Qualche idea? Una stampa floreale, quelle non passano mai di moda. Diamoci un tocco di zebrato, di animalier, ok? Diamo coerenza all'insieme, magari le scarpe, gli accessori richiamano i colori presenti nella stampa floreale, perché no? Il quadretto più il pois, très chic, lo adoro. Per sdrammatizzare un po' questo mood dolce vita possiamo mettere un paio di ballerine, gli occhiali da sole con montatura tartarugata, perché no? Righe e motivo a bandana, anche quello se messo bene, se mixato bene, magari immaginatevi la riga bianca e nera e il motivo a bandana bianco e nero che viene magari richiamato nella camicia e nei pantaloni, bellissimo. Per amplificare queste vibrazioni un po' vacanza, diciamo, il look può essere completato con una shopping bag, un paio di espadrillas con la zeppa in corda, che sono secondo me adatti a questo mood. Parliamo invece del look jungle, che è veramente super utilizzato, foglie, botanico e un tocco anche in questo caso di animalier. Mettiamoci il leopardato, è meglio puntare a questo punto su accessori essenziali. Quindi mi raccomando, provate, divertitevi, guardatevi prima allo specchio, prima di uscire, giocateci con la moda, come dico da sempre. Noi ci sentiamo domani per gli auguri per il fine settimana.
0: Grande Enzo, a domani, un bacio.
1: A domani, ciao Paoletta.

Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Eros Ramazzotti, Max Pezzali come nei film su Radio Italia, solo musica italiana, e da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso, prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, piena di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
16: Saremo io e te per sempre.
15: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
17: Sarà sempre sì.
18: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
19: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
20: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
19: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana. È successo qualcosa di abbastanza prevedibile, è successo in Francia, perché da qualche anno c'è una birreria, però di un piccolo paese, un piccolo centro, che ha messo sul mercato una birra che ha battezzato John Lemon. È una birra aromatizzata al limone e zenzero con la caricatura di John Lennon proprio raffigurata sull'etichetta. Hanno proprio esagerato lì, perché hanno fatto la caricatura di John Lennon, un artista che non c'è più da tanti anni, insomma, poco rispettoso. Però questo non è piaciuto a Yoko Ono, che evidentemente l'ha scoperto dopo tanti anni. C'è la moglie, quella che è stata la moglie di John Lennon, la vedova, e quindi ha preso le vie legali per tutelare l'immagine del marito. E quindi a marzo il produttore ha ricevuto una lettera dagli avvocati di Yoko Ono con l'ordine di smettere immediatamente di utilizzare il nome John Lemon, pena un risarcimento iniziale di oltre 100.000 euro. E quindi la birreria ha seguito l'indicazione, però ha anche ottenuto di poter esaurire le 5.000 bottiglie che erano già pronte, che sono diventate le ultime 5.000 bottiglie, e di conseguenza sono andate a ruba in pochi giorni e sono diventate una rarità.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana, ed è stato trionfale il tour nei Palasport per Gianni Morandi. È salito sul palco a Genova per l'ultima data, però tornerà sul palco anche la prossima estate. Chi lo tiene a casa quello lì? Non sta fermo un attimo. Sempre insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana, come radio ufficiale dei suoi concerti. E proprio in questi giorni Gianni Morandi ha aggiunto nuove date al calendario di questa leg estiva del tour C'era un ragazzo. Quindi, secondo gli ultimi aggiornamenti, i live partiranno il 31 agosto a Este, in provincia di Padova, e si chiuderanno il 4 ottobre a Locarno, in Svizzera. Ma secondo voi non aggiungerà altro? E sicuramente. E lo ascoltiamo con Monghi d'Oro.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: su Radio Italia, solo musica italiana, e per cantare tutte le canzoni di Radio Italia Live il concerto serve energia, l'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine A, B2 e B12, il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Notino presenta Radio Italia Live il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
14: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

0: 1878, sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita, il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
5: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
4: Allora corro subito.
5: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste, dal 14 maggio al Politeama Rossetti. Roma, dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano, dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.

possiamo solo essere felici, Francesco Gabbani, su Radio Italia, solo musica italiana. Fa piacere sapere che un'emittente televisiva americana importante come la CNN considera uno spuntino da bar di livello superiore il tramezzino che arriva dall'Italia e lo mette tra i 25 panini migliori al mondo, che consiglia di gustarlo insieme a un bicchiere di vino, e nella classifica mette anche un altro panino con origini italiane, la muffoletta palermitana, che è stata portata dagli emigranti italiani a New Orleans tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, con questo pane tondo tipico con i semi di sesamo sopra, che tradizionalmente veniva e viene condito con olio, sale, acciughe e basta, proprio super semplice. E anche la storia, no, del tramezzino importante italiana racconta degli italiani che sono andati negli Stati Uniti e poi sono tornati in Italia, in questo caso come la signora Angela torinese insieme al marito, che dopo essere emigrata è tornata in Italia portandosi questo pane da sandwich, che però hanno reinterpretato e che hanno farcito in maniera sempre diversa, e poi l'idea di chiamarlo tramezzino, da tramezzo, la via di mezzo, no, tra un pasto e l'altro, e l'idea di Gabriele D'Annunzio. Fa piacere sapere appunto che entra nelle classifiche americane, d'altronde tanto cibo italiano è arrivato in America, poi viene pure mal interpretato in tanti casi, però insomma siamo in classifica in purezza, diciamo. E ora ascoltiamo Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Italia, solo musica italiana.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seicine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

0: e Bundabash su Radio Italia, solo musica italiana. Molto felice Brescia perché la Federazione Industria Musicale Italiana, la FIMI, ha certificato Mediterraneo, l'album di Brescia, quello che ha pubblicato lo scorso giugno, doppio disco di platino, e lui chiaramente ha festeggiato, ha celebrato questo successo e ha condiviso sui social una foto di lui da bambino mentre scherzosamente mostra i muscoli, perché appunto era un bambino, e la potete vedere anche su RadioItalia.it se l'avete persa. Nella versione digitale poi del disco si è aggiunto anche l'ultimo singolo Introvabile, e che stiamo per ascoltare. E poi ricordiamo che dopo le date europee Brescia porterà dal vivo la sua musica in 4 concerti consecutivi a Genova previsti a luglio, ma prima ha un appuntamento anche insieme a noi, a voi, il 15 maggio, perché sarà insieme a noi in Piazza del Duomo a Milano per il Radio Italia Live il concerto, e lo ascoltiamo con Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, Brecht su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo di Hopper, il segreto della marmotta. E questo film è il sequel del lungometraggio Hopper e il tempio perduto del 2022. Il direttore di questo film, Benjamin Musquet, si è affermato come una delle stelle emergenti dell'animazione europea. Sa orchestrare bene storie familiari dinamiche che mettono insieme umorismo, avventura ed emozione. Ciò che distingue il suo stile è l'attaccamento al cinema di avventura influenzato dai grandi classici di Hollywood degli anni 80 e 90, Indiana Jones, i Goonies. Questa ispirazione si vede nel ritmo dei suoi film, che è veloce, nella costruzione dei personaggi e nella ricchezza dei suoi mondi visivi. Hopper, il segreto della marmotta, è distribuito da Notorious Cinema e uscirà al cinema il 14 maggio.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
7: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale, dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono...

0: Sono pronti a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Il supermercato è in chiusura.
7: Abbiamo dimenticato l'acqua.
8: Vado io.
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando.
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie, Octopus, di esistere.
15: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Emma e Giulia, brutta storia su Radio Italia, solo musica italiana. Lo riascoltiamo, Luca Ward e la frase tirata fuori da una canzone che abbiamo sentito questa mattina, subito dopo la sua interpretazione dell'oroscopo.
1: E tu ti senti minuscola.
0: Frase tratta da Per due come noi di Olly Angelina Mango, e l'ha individuata Christian da Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa. Bravissimo Christian! Christian è un grande appassionato di musica, infatti è un DJ, il suo cantante preferito è Vasco, e saluta la sua famiglia e la compagna Matilde. Christian, un abbraccio, i complimenti e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il tuo profumo c'è a Risa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 € a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: è su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo Mario Volanti.
1: Buongiorno Paoletta.
0: Buongiorno.
1: Ma che eleganza oggi. Cos'è quella, come si chiama quella roba lì trasparente?
0: Pizzo. È pizzo elasticizzato.
1: Organza è un'altra cosa?
0: È il tipo di stoffa.
1: Ah, ecco, scusa,
0: sì, questa
1: ignoranza.
0: È non sei Enzo Miccio.
1: No, parliamo d'altro, con me magari riesco anche, però queste robe qui, insomma, è meglio Enzo Miccio, ovviamente. Allora, care amiche e cari amici all'ascolto, sono pronto anche oggi a prendermi la radio, come accade sempre da una vita
0: incalcolabile.
1: Mamma mia. Ma io penso che forse sono da Guinness dei primati.
0: Tu non hai

0: è mai smesso.
1: Non ci ho mai.
0: Mai
1: pensato, però è 42 anni che faccio la classifica tutti i giorni.
0: Bisognerebbe fare un'indagine.
1: No, non me la sento, ho paura. Vabbè, detto questo, cara Paoletta, sì. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora. Non ti chiedo cosa fai, perché tanto so già che andiamo a finire su un territorio,
0: no,
1: perché me è paludoso.
0: Non è vero.
1: Però è sempre paludoso, comunque.
0: Faccio un fitting adesso.
1: Che fai?
0: Un fitting.
1: Cioè?
0: Il fitting per il 15.
1: Fitting fai?
0: E le prove degli abiti.
1: Hai capito? Si chiama fitting. Sì. Vedo.
0: Per vedere come fittano.
1: Ah, è fit come? Perché sono stretti, fitti.
0: No, non sono stretti, spero
1: sono,
0: di no.
1: Sono giusti.
0: Sì, giusti. Per vedere come mi stanno.
1: Bene.
0: Provo i vestiti per vedere come mi stanno.
1: Cari uomini all'ascolto, abbiate pazienza, ma purtroppo ci sono anche i fitting. Sono le 12, 2 minuti, 54 secondi, è il momento dell'informazione, quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Rubio a Roma, tra poco l'udienza con il Papa, domani faccia a faccia con Meloni, gli Stati Uniti interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea Parolin. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per finire la guerra, Trump ottimista, il regime frena, inaccettabile alcuni punti del piano. Garlasco, sempre intercettato in auto l'anno scorso, ho visto i video di Chiara Alberto, ho tentato un approccio, lei rifiutò, in procura non risponde, Marco Poggi lo difende. La nave Onlus verso Tenerife dopo l'evacuazione di 3 passeggeri contagiati da antivirus, 3 deceduti a bordo, la coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina. Sky TG24 Live in da Villa Torlonia, a Mezzola, periodo difficile con l'America, il presidente Fontana auspica la strada della diplomazia. Foto, gli Stati Uniti non sono solo la presidenza. Omicidio di Pamela Giannini, l'ex fidanzato Dolci indagato per vilipendio di cadavere e per aver profanato la tomba della ragazza perquisita alla casa dell'uomo. Champions, vittoria del Paris Saint-Germain che va in finale contro Arsenal, stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League, tennis a Roma, 8 italiani in campo. Stasera torna Pechino Express, le 4 coppie rimaste in gara affrontano una tappa cruciale da Tokyo all'antica capitale Nara. Appuntamento alle 21.15 su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Entriamo nel penultimo spaccato. Oggi protagoniste le posizioni che nell'attuale classifica vanno dall'ottava alla quinta. Numero 8 c'è Saif con Tu mi piaci tanto.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: settima posizione per Dito nella piaga, che riguadagna un posticino. Il brano è quello sanremese, si intitola Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Al numero 6 Annalisa, anche lei un posto guadagnato, lo guadagno, riguadagno un posto, sì sì, perché era lo ha riguadagnato. Annalisa ci canta canzone estiva. Quando

Finisce qui anche il penultimo spaccato, domani è venerdì l'ultimo, quindi le prime quattro posizioni, non perdetele assolutamente, ve le racconterò come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: cambiando la tua estate.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live.

0: 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Notizia dalla nostra bella, oggi soleggiata redazione, parliamo di alimenti preferiti degli italiani. Allora, uno studio dedicato ai consumi degli italiani ha stilato l'elenco degli alimenti particolari più amati nel nostro paese in questo momento. Tra i frutti i più gettonati sono mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi e avocado. Tra i cereali dominano invece farro e avena. E ancora, i semi preferiti dagli italiani sono quelli di zucca, di lino, di sesamo, di chia e di canapa. Infine, ogni anno si consumano circa 75.000 tonnellate di salse pronte per la pasta. La preferenza va ovviamente al ragù.

0: Bollicine, era Vasco Rossi. Esattamente 10 giorni fa Vasco ha dato il via alle prove per il Vasco Live 2026, i prossimi concerti negli stadi e non solo, che vedono noi di Radio Italia Solo Musica Italiana come radio ufficiale. Tra le città che verranno toccate dal tour c'è anche Ferrara, dove è già stato allestito un maxi schermo con il conto alla rovescia in vista della data. Vasco si sta allenando anche giù dal palco e condivide sempre sui social le sue camminate nella natura e in spiaggia, è come Paoletta. Per la preparazione del suo tour infatti ha scelto nuovamente Castellaneta Marina, una località di mare in provincia di Taranto.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 1978, sa di felicità.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.

0: il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Color. A Radio Italia Trend per Spotify, SAIF. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
4: Notino. Profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
5: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
10: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match!
11: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
12: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
11: Su, uno alla volta.
12: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
11: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
15: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Ed eccola un'altra notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo di quando camminare. Oggi è proprio la giornata della camminata. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mezz'ora di camminata ogni giorno può allungare la vita del 10%. Ma c'è un dettaglio: l'orario in cui si cammina cambia l'effetto della camminata, soprattutto su glicemia e metabolismo. Per esempio, dopo pranzo fare una camminata di 10-15 minuti può ridurre i picchi di zucchero nel sangue e aiutare la digestione. Per una camminata più impegnativa invece è meglio aspettare il tardo pomeriggio, quando i muscoli sono al massimo dell'efficienza. E ancora, una camminata leggera, una o due ore prima di dormire, abbassa la tensione e stabilizza la glicemia. Io sono stanco solo a leggere questa notizia.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: proprio così niente da perdere. Cosa dice Francesca Letto?
1: Così, no, niente, niente, così stavamo commentando fuori onda cose carine che succedono, sempre cose belle in radio.
2: Buongiorno capo, buongiorno.
0: Buongiorno Marino, buongiorno, uomo, buongiorno, qua, buongiorno. Peso d'oro abbiamo qua. Amiche e amici all'ascolto, vi sto per lasciare con queste due creature del primo pomeriggio. Persone ambite, persone preziose,
1: che vi accompagneranno.
0: Grazie. Va bene, Maria, tutto a posto?
2: Tutto a posto, capo, grazie. Sì, sì.
0: Detto tutto a posto?
1: A postissimo, pronti, vabbè. Via, pronti.
0: Allora, sono le 13, 1 minuto e 24 secondi. Oggi siamo lievemente in ritardo. Stavamo parlando di cose preziose. E tra poco entrerà in questa stanza con la sua preziosanza.
1: Certo,
0: con
1: giusto.
0: La sua brillanza, con la sua caratanza,
1: certo.
0: Carati e non carote,
1: carati,
0: ma quella è la carotanza,
1: sì,
0: quella caratanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 7 maggio 2026. Un figlio così fa schifo, sì, minacciava di morte, picchiava la madre novantenne che viveva con lui. Per questo motivo un uomo di 55 anni di Campobasso è stato arrestato dalla squadra mobile del capoluogo e si trova nel gabbio. La misura cautelare è stata richiesta dalla procura guidata dalla Sabusco Elisa ed emessa dal giudice per le indagini preliminari. L'uomo aveva ridotto un inferno alla vita dell'anziana mamma, non solo insulti e minacce ma anche botte per costringerla a consegnargli continuamente quattrini. Nei giorni scorsi, durante l'ennesima aggressione, l'anziana ha chiamato la polizia chiedendo aiuto e per suo figlio è scattato l'arresto. Buttate via la chiave della cella di questo, buttatela via. In primo piano le vicende personali di Nicole Minetti, nessun dettaglio in Radio Italia Notizie, lei precisa su notizie false e lesive, io procederò con opportune azioni legali. Commercio, lo dice l'Istat, vendite al dettaglio in Italia in aumento a marzo, sia in valore più 0,8%, sia in volume più 0,7%. Su anno siamo a più 3,7% in valore. Il Papa all'udienza generale ha ribadito: la Chiesa deve pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita, denunciando il male. Intanto nuovi attacchi di Trump al Santo Padre. E c'è attesa per la soluzione del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. 2007-2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla. Interrogatori di qua, indagini di là, ma quando si saprà la vera verità? Bah, chissà. Dice l'affascinante Ignazio Moser: voglio dire questa cosa, io conosco tanti rapper, ma l'unico di cui sono veramente amico è Tony F, la sua musica mi piace tanto, se lo conosci è diverso, quando parla con le persone adulte sembra un pariolino. Lo sport, eventi importanti per biciclette e motociclette, ciclismo, Giro d'Italia, domani parte all'estero, prima tappa infatti è in Bulgaria. Nel motociclismo, il motomondiale a Le Mans, quinta prova sul circuito francese. Per adesso nella MotoGP c'è dominio dell'Aprilia con la coppia Bezzecchi-Martin. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e Medio-Basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Miglioramento al nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Dimmi perché

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi Francesca è venuta a cavallo.
1: Buongiorno.
0: La gonnellina dalla ragazza del Coyote Ado.
1: Mi manca il lazzo in mano. E poi siamo a posto.
0: Sì, anche a me manca il lazzo.
1: Buongiorno al nostro.
0: Buongiorno al
2: pesciolone bestione.
0: Lazzarone di Andrea Mazzella.
1: Ma noi chi siamo?
0: Cos'altro
1: scusa?
0: Ti manca oltre al lazzo?
1: No, di sapere chi siamo, perché non siamo.

0: Siamo?
1: Mauro Marino.
0: Sì, sì.
1: Francesca Leto.
2: Eccoci.
0: Siamo pronti per le prossime orette tre a tenervi compagnia. Possiamo già anticiparvi che ci sarà un regalo per voi. Quindi, cari amici,
2: tutti i giorni c'è un regalino per voi. Fatecelo anche voi se volete mandare i vostri saluti a caso. O insomma qualcuno a cui volete dedicare il vostro saluto al 331 995 0095.
0: Brava il finale. E abbiamo aperto con Samurai J Ossessione, prima ancora il filo rosso di Alfa che abbiamo ritrovato.
2: Sì,
0: perché l'avevamo perso il filo. Poi
2: ma... Alfa,
0: il 15 mi sembra sarà a Milano.
2: Anche a me sembra.
0: Mi sembra.
3: E sì, oggi è giovedì, che è il giorno dopo il mercoledì, sì. Ed è il giorno prima del venerdì, che c'è l'indovinello.
0: Esattamente, sì. Esattamente, proprio così. E l'indovinello di domani sarà bellissimo.
2: Sì, sì, come sempre.
0: E poi quello dopo non lo faremo, che saremo in Piazza
2: Quindi
0: del
2: vale
0: Duomo
2: doppio questo.
0: E avremo i cantanti, le prove, interviste. Sarà... Quindi questo.
2: No, poi non possiamo portare il ciuffo in Piazza Duomo per motivi di sicurezza.
0: Va bene, comunque siamo pronti, possiamo andare al cinema per 25 secondi esatti, poi musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: potrei cantartele qui.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica.

0: Allora esci, vai a destra, poi prendi la prima a sinistra, superi la rotatoria, ritorni sì. a sinistra e sei arrivato. Va
1: normalmente
0: bene?
1: Lì mi sono già persa da 10
0: no,
1: minuti.
0: No, stavo dando le indicazioni perché chiedeva appunto quale direzione. Paola certo, Iezzi certo. è la stessa comunque che hai preso anche tu per andare dove?
1: Adesso dove stiamo andando?
0: Dove andiamo? No, oggi è giovedì. Oh.
1: Oggi è giovedì.
2: È Francilicious.
1: È Francilicious. Oggi c'è quella crostata quello che buonissima
0: ho assaggiato
1: io. Alle fragole
0: no,
1: che hai assaggiato tu.
0: Buonissimissima.
1: Eh sì.
3: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault?

0: sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su Idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
8: Saremo io e te per sempre legati.
7: Guarda
8: per
7: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
8: Sarà per sempre sì.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
11: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
18: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
19: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
20: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: secondo te,
1: sì,
0: Tommaso Paradiso, il 15 maggio,
1: sì,
0: dove sarà?
1: A Milano, ti dico anche la località precisa all'interno di Milano, Piazza Duomo.
0: Insieme ovviamente dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, insieme a lui ci saranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, The Colors e Radio Italia Trend. Per Spotify c'è anche Safe.
1: Vi siete ovviamente accreditati, verrete in piazza, bene, vi aspettiamo, se no avete tutti questi modi per seguirci e vivere il concerto comunque, perché lo potrete ascoltare qui in radio, vederlo su Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le app ufficiali di Radio Italia e le nostre pagine social, e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: Quindi Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. C'è anche l'hashtag ufficiale che è
1: Rilive.
0: E le informazioni dove?
1: radioitalia.it.
0: la sigla, per favore, hai voglia? Dei saluti,
1: sì, certo,
0: a caso,
1: guarda,
0: ma veloce, perché sennò quello là...

0: giornata a tutti, tanti auguri Valeria.
1: Auguri.
0: Auguri, un bacione.
1: Salutiamo anche Stefano, che ieri sera è stato a cena con amici di vecchia data, con i quali è sempre un piacere sincero ritrovarsi, li vuole salutare tutti.
0: Ciao bel fiel, bei ragazzi. E Antonio da Milano, un abbraccio Mimma e Antonio da Milano, fate gli auguri al nostro figlio Thomas, che oggi compie 29 anni.
1: Auguri Thomas, evviva! Qualcuno ci chiede di salutare Silvana, ciao Silvana.
0: Ciao Silvana e ciao ciao, c'è scritto.
1: Ciao.
0: Ora andiamo perché è un po' tardi, sennò il pesciolone bestione si arrabbia.
1: Posso cantarla questa?
0: Sì, io posso ringraziare Erika che mi ha mandato una busta, una lettera, non la ricevevo da una vita, con una grande sorpresa dentro, e mi invita ad andarmi a mangiare una pizza. Quindi,
1: ecco.
0: Grazie Erika da Padova.

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ti giro la domanda di Enrico Nigiordi: cosa ti viene in mente quando guardi il mare per un po' di conforto?
2: Un po' di conforto, bah, non saprei. No, mi viene da pensare che è tanto bello
1: anche a
2: guardarlo.
1: Me, anche a me,
2: il mare.
1: Anche al tramonto,
2: sì,
1: all'alba.
2: Sì.
1: Vabbè, niente, possiamo andare, sì.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
13: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
14: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
15: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
18: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
20: Non conosco avventurieri migliori.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Vorrei Eros, un duetto con Mr. Rain, Fuoco nel fuoco e Casa in fiamme. Che dici?
1: Bello, eh? Bello.
0: Potrebbe
1: bello,
0: essere una buona iniziativa, sì, una buona cosa.
1: Bella idea.
0: Finiamo il giro dei saluti, dai, via.
1: Buongiorno FMO, finalmente un raggio di sole in questa giornata piovosa. Da due giorni piove ininterrottamente e insomma non è tanto bello. Meno male ci siete voi qui a tenerci compagnia, ci scrive da Stoccarda, ciao, Leandro. Ciao,
0: ciao, ciao da Stoccarda. Qui ieri grandinava, tutto bianco nel milanese, incredibile.
1: Vero.
0: Un saluto a Vincenzo dalla ditta Dusty, si complimenta per aver svolto il turno di pomeriggio.
1: Bene,
0: andiamo a caso, quindi
1: a caso anche in questo caso, sì. Ciao ragazzi, grazie. Un saluto speciale a Giorgia o Romina o Giorgio Romina,
0: non lo so, comunque
1: lo
0: sappiamo che è di Cesena.
1: Sì.
0: Ciao, in questo periodo difficile grazie per tenermi compagnia tra un accesso in ospedale eccetera. Siete voi con un po' di leggerezza, dice Antonella dalla provincia di Varese. Ti mandiamo un grandissimo
1: grazie,
0: abbraccio
1: Antonella. Sì. Ragazzi. Ragazzi,
0: sì.
1: Stasera tutti davanti alla televisione.
0: Perché?
1: Perché dietro non si vede. Ce l'ha mandata Mao Dadro.
0: Puoi fare di meglio, Mao, puoi fare di meglio.
1: Perché dietro non si vede.
2: Ho capito.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Allora ci suggerisce sempre Leandro, Mauro, io aggiungerei anche Blanco con Bruciasse il cielo insieme a Eros e Mr. Rain,
1: sì,
0: però
1: quindi...
0: poi ci dicono anche
1: Bruci la città.
0: Bruci la città che Rene Grandi, ma anche Se bruciasse la città che è di Massimo Ranieri, capito?
1: Cioè, capito,
0: tutto...
1: abbiamo aperto
0: grazie,
1: questa parentesi.
0: Grazie ascoltatori, grazie.
1: Bravi. Grazie. Vi dedico il segnale orario, sono le 2:01.

0: Io.
1: Ah, pensavo che fosse
0: Luciano Ligabue.
1: Eh sì.
0: Luciano Ligabue ieri sera ha fatto questa canzone, ha aperto il concerto, il primo di sempre nella nuova arena del quartiere Santa Giulia di Milano, dopo l'utilizzo per le Olimpiadi invernali appunto di Milano Cortina, l'arena di 16.000 posti ha fatto il suo esordio per quanto riguarda la musica dal vivo, prima volta in assoluto.
1: Liga ha detto che è stato onorato di aprire appunto gli appuntamenti in questo luogo che diventerà un punto di riferimento per la musica dal vivo. Ci sono stati tanti ospiti, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Fiorella Mannoia ed Emma. Comunque trovate tutto il racconto della serata sul nostro sito radioitalia.it.
0: Non possiamo dirvi di più perché noi non c'eravamo, gli inviti si fermano sempre prima, non arrivano mai qua
1: e quindi
0: ci fidiamo di quello che ci raccontano i nostri colleghi che erano là.
1: Fidatevi, leggete, fidatevi.
0: Possiamo andare col Disco Italia, grazie.
2: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: i Minions.
1: Canzone dei Minions, questa di questa
2: quei
1: di
2: suoni lì.
1: Questa di questa
2: ciao
1: di
2: Primiano, mood. È passato Primiano.
1: Ciao Primiano.
2: Salutarlo.
1: Allora, è arrivata una freddurina da Rosita.
2: Allora, in piscina l'istruttrice dice a Pierino: ma lo sai che non si può fare pipì in piscina?
3: Ma la fanno tutti.
2: Sì, ma non dal trampolino.
1: Carina. Carina, carina.
2: Perché? Perché la stava facendo.
1: L'abbiamo capito.
2: Che l'hanno visto tutti.
1: La via, vuoi mimarla?
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
6: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
5: Che cosa serve un bravo

0: ottimo improvvisatore.
1: Su, su, uno alla volta.
0: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
1: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Il supermercato è in chiusura!
9: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io.
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco poco sodio, mi raccomando.
11: Sì, però anche per i più piccoli.
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.

0: questo vuol dire che c'è una connessione tra quello che noi pensiamo, i passi.
1: Vai.
0: E... ma io sto spiegando.
1: Stiamo ballando il tango.

0: Starter Pack.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Segnalo traffico sulla 1 Milano-Napoli, direzione Milano. E c'è la colonna, lo segnala Livia.
1: Ciao Livia.
2: Che ci ringrazia per la musica,
1: grazie,
2: e la compagnia.
1: Livia,
2: buon viaggio,
1: grazie,
2: buon viaggio.
1: Grazie,
2: poi
1: grazie. Salutiamo anche il nostro amico Marco.
2: Ciao,
1: da
2: Marco.
1: Lissone. E poi c'è questo messaggio super,
2: sì,
1: importante, ci dicono. Mm. Anzi, super importantissimissimo.
2: Ok.
1: Ce lo scrive Brun da Vigun.
2: Ah,
1: caro Brisiu, ti faccio un mare di auguri, sperando che tutto vada come deve andare.
2: E speriamo.
1: In caso di dubbi, chiamami tranquillamente per consigli.
2: Molto bene, grazie.
1: Questo era.
2: Salutiamoli anche Brun, Davigun e Brisiu. Ciao Brisiu. Ciao ragazzi. Ora possiamo andare dove dobbiamo andare? Ma dove dobbiamo andare?
1: Come dobbiamo andare?
2: Dove dobbiamo andare?
1: Dobbiamo adesso.
2: Dove dobbiamo andare?
1: Non dobbiamo andare.
2: Ma non dobbiamo andare.
1: Dobbiamo ascoltare.
2: Ma sì che dobbiamo. Appunto, con la prossima canzone dobbiamo andare.
1: E dobbiamo anche un po' dare un po' di movimento
2: con Gaia,
1: quelli, esatto,
2: Gaia do Brasil,
1: esatto,
2: Gaia do Brasil, Gaia do Brasil, Gaia do Brasil, Gaia do Brasil, Bossa Nossa.

0: nostra. Allora, il 15 maggio Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify.
1: Una performance esclusiva, tutta da vivere con il talento di Safe.
0: Non arrivare impreparato, entra subito nel mondo con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
1: Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: Ciao. Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima

0: 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal

riportano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: ho capito il titolo.
1: Maledetto me.
2: Mi sembrava, mi sembrava. So che però è Fulminacci, sì. Allora, al volo, Andrea da Bandito, Bra, provincia Cuni.
1: Sì.
2: Ciao carissimi Mauro e Francesca, mi potete fare gli auguri di pronta guarigione? Sono stato operato stamattina. Se tutto va bene, domani mattina dovrei uscire. Ho scaricato l'app vostra sullo smartphone, così vi posso ascoltare anche in ospedale, oltre a farlo sempre da casa. Un caro saluto a tutto lo staff. Allora, caro Andrea, in bocca al lupo, facci sapere come andrà.
1: Dai, Andrea, facci sapere domani. Dai. E poi c'è Mattia che ci manda una freddurina. Si è tolto le cuffie. No, ma aspetta. Diamo fiducia. Come vengono chiamati gli strumentisti incerottati? La band da larga. Non vi dico che faccia ha fatto il pesce. Mattia, questa però era un po'. Un po' anch'io.
2: Mica ce la vorrei spiegare.
1: Eh?
2: Mica ce la vorrei.
1: Sì, certo. Allora, perché ci sono quelle bende garzate che metti intorno alle ferite, no?
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.

0: giorni.
1: Malika Marianne con Ani Malino Notturni.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo
0: bellissimo.
1: Chiuso questa oretta. Salutiamo al volo James da Brooklyn, New York, che dice: Mauro, Francesca, oggi sono a casa a lavorare in giardino. Grazie per tenermi compagnia.
0: Buon lavoro, caro James.
1: Salutare anche gli amici dall'Islanda.
0: No, aspetta che aggiorno perché non ho visto il messaggio. Eccoli. Un saluto dall'Islanda. Vi salutiamo anche, vi ascoltiamo anche da qui. Enzo e Ilaria.
1: Che ore saranno,
0: ciao,
1: in
0: ragazzi.
1: Islanda?
0: Non lo so, però so che ore sono qui.
1: Diccelo.
0: Sono le 3.
1: Wow. Sono

0: Ma ho capito che sei in autostrada.
1: A 300 all'ora, come un pazzo in autostrada.
0: Ah, un pazzo,
1: sì.
0: Un pazzo. Va bene, Cesare Cremonini, ora che non ho più te, prima Annalisa, direzione la vita.
1: Chi è?
0: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, direzione la vita, guidate con prudenza.
2: No alcol e no droghe.
0: Esattamente.
1: Sempre puntualizzati.
0: Allora, sì. C'è un problema a Venezia. Attualmente la difesa principale è affidata al MOSE, questo sistema di paratoie mobili progettato per isolare la laguna dal mare durante gli eventi, diciamo, di marea estrema, con il livello del mare che continua comunque a salire, perché c'è questo rischio un po' per tutta Italia. Questa soluzione potrebbe diventare meno efficace, quindi hanno trovato una soluzione.
1: Hanno trovato la soluzione, proprio è la soluzione.
0: Qual è?
1: La soluzione sarebbe proprio spostare Venezia. Scusa, scusa.
0: Questo è bellissimo.
1: Ma scusa, tu cosa fai se c'è una cosa che non va bene lì?
0: No, la loro vogliono spostarla nell'entroterra.
1: Ecco, così
0: quindi
1: lì l'acqua non arriva.
0: Prendono Venezia, la spostano verso, credo, Padova, i posti lì, capito?
1: Esatto.
0: È bella come idea.
1: Ma guarda, tra l'altro non costa neanche tanto. Perché...
0: Ma sono del mestiere questi?
1: Sì.
0: Non so, chiedo.
1: Non costa neanche tanto.
0: No, che ce l'ho.
1: Più di 100 miliardi di euro, non riesco neanche a dirlo.
0: Hanno stimato anche il costo. Sì,
1: ma hanno fatto i conti.
0: Gli mettono le ruote, la spostano con le ruote.
1: La devono tirare. Sai quando devi tagliare la prima fetta di torta,
0: sì,
1: che devi andare sotto con la paletta, così
0: su,
1: poi tiri su, la
0: e la sposti
1: sulle
0: verso
1: ruote, e la portano. Ecco.
0: Beh, potrebbe essere comunque una soluzione. Io la valuterei.
1: Ma dove la porteremmo?
0: Ma io voglio sapere chi ha fatto, chi ha detto queste cose, scusate. Ma ce voglio dire, ma li pagano per queste robe?
1: Evidentemente sono pagati fior fior di fior.
0: Vabbè, niente, ne lasciamo perdere. Se lo dicono loro che sono esperti, ci fidiamo.
1: Certo.
0: Non lo so. Mica siamo tu e io.
1: Mica siamo io e me.
0: Viaggio a Tonacci, vabbè, comunque. Sì.
1: Bello,
0: vabbè, andiamo tutti,
1: spostiamo
0: Venezia, dai, agganciamola lì, la portiamo come una roulotte.
1: Sì.

0: Quante so?
1: Due.
0: Ok.
1: Uno, due, due.
0: Ma abbiamo già detto che ci sarà una sorpresa più tardi.
1: Non l'avevamo detto all'inizio, ma hai fatto bene a ricordarlo perché detto. Così.
0: Quindi tenete.

0: Ovviamente il nostro numero, che dovreste già conoscere, in ogni caso lo trovate scritto dappertutto, perché a parte i saluti a caso poi avremo sorpresine,
1: così.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
6: Saremo io e te per sempre legati.
5: Guarda
6: per
5: i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
6: Sarà sempre sì.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online.

0: 78 sa di felicità.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: So strong.
1: Sfogo, vai. Citati in questa canzone, ieri hanno pubblicato un nuovo disco, hanno 80 anni l'uno, complimenti ai Rolling Stones.
2: Vero,
1: veramente,
2: vero, vero, vero, vero.
1: Ma chiedimi come erano i Beatles.

0: E ora mi viene, ho pensato, ma quando dovrà correre dietro ai ladri, i ladri non hanno scampo.
1: Assolutamente no, perché sarà velocissimo, sarà velocissimo. Sì. L'unica cosa è quando parla.
0: Vabbè, ma tanto non deve parlare.
2: Patente e libretto, per favore.
1: Hai capito? Farà
0: in
1: così.
0: Cinese
1: in
0: lo devi dire.
1: Hai capito? Ecco.
0: Non sapevo che sapessi così bene il cinese.
1: Sì, sì, lo parlo come se niente fosse. Allora, niente, ascolto sempre Radio Cina, solo musica cinese.
0: Ma anch'io conosco una che ascolta Radio Cina.
1: Bene,
0: guarda.
1: Bene. Allora, niente, comunque andatelo a cercare, perché ve lo da vedere, raccontarlo per radio è un po' complicato. Però veramente sembra
0: un essere umano travestito da robot.
1: Poliziotto vero, insomma, sì, sì. Tipo Robocop, proprio di quelli fatti bene.
0: Esatto. Va, ma che bene. Idea che hanno avuto in Cina, hai visto?
1: Ma quale idea?
0: Ma
1: quale idea? Ma quale idea? Ma quale idea? Ma quale?
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: me la tolta
1: basta,
0: adesso.
1: Basta. Oh, no, bella basta. Questa canzone di Emma. Oh. Basta. Bella questa canzone di Emma Ercomi, Baci Piano, ci è piaciuta tanto. Allora. Parlavamo prima del robot poliziotto.
0: Tiki Zong sembra... Ching T800.
1: Là, lui. Che è il numero di targa 800, giusto?
0: Sì.
1: Perché siccome monopattino, avranno la targa anche loro in Cina. E ci scrive qualcuno: sono sconvolta, ma pare mia suocera sto robot. Ci copiano pure le suocere. Li mando l'originale, ha detto.
0: Mandagliela
1: loro, vabbè.
0: Allora, tra poco noi faremo l'ultimo giro dei saluti a caso, per cui se volete scriveteci pure.
1: Oh mia bella, bella Madonnina, c'è un'altra canzone, la puoi far partire.
0: E poi
1: grazie.
0: Dopo c'è una cosa.
1: Dopo c'è una cosa, ma dopo, Marcella,
0: tra
1: dopo,
0: poco,
1: dopo.
0: Tra poco.
1: Adesso c'è la Madonnina.

0: pasta al ragù.
1: Voulez-vous una pasta al ragù?
2: Ma magari, mi piace, soprattutto il ragù.
1: C'era un'altra
2: piace.
1: Canzone, faceva voulez-vous coucher avec moi, non so se
2: è
1: te
2: vero,
1: la ricordi.
2: È vero, era degli anni 90.
1: Esatto,
2: vero.
1: Come promesso, dopo il trionfale debutto di fine gennaio negli United States of America, i Rocky 1000 torneranno in Italia con uno spettacolo unico nel suo genere. L'appuntamento è il 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino.
2: Un'esperienza fantastica collettiva di oltre due ore in cui 1000 musicisti provenienti da tutto il mondo suoneranno all'unisono i brani più iconici della storia del rock.
1: Ecco, i primi ospiti speciali che affiancheranno sul palco la più grande rock band del mondo sono gli Eli
2: e le storie tese, proprio Eli, loro. Eli, e noi sì. Di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Rock in 1000 e oggi vi regaliamo due biglietti per la data di sabato 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino.
1: Mandate un sms al 331 995 0095, scrivete i 1000, che non so quelli dello sbarco,
2: no,
1: ma sono
2: ma
1: i Rock
2: quelli
1: in 1000.
2: Rocking.
1: Vostro nome e vostra città, ripetiamo
2: 331 995 0095, scrivete i 1000 più il vostro nome e la vostra città per la data del 30 maggio a Torino.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzis Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nest.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, uno alla volta.
3: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
2: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: Allianz Stadium.
1: Ci andrà Cinzia da Carenno, provincia di Lecco. Saluta il marito Biagio. Segnala che lei ama moltissimo Giorgia.
0: Bene.
1: Infatti la figlia si chiama Giorgia.
0: Okay.
1: E poi c'è anche suo figlio, loro figlio, che si chiama Alessandro, in onore di Del Piero. Quindi
0: allora,
1: tutta una famiglia con lui.
0: Va allo stadio della Juve a vedere
1: quindi,
0: i Rocky Mille. Quindi
1: meglio
0: perfetto,
1: di così.
0: Perfetto,
1: meglio di così.
0: Finiamo il giro dei saluti a caso, anzi l'ultimo giro dei saluti a caso. Tantissimi auguri a me che oggi sono 56 primavere, scrive qualcuno. Comunque tanti auguri a te. E non sappiamo come ti chiami.
1: Auguri, auguri. Poi salutiamo anche Duilio Varisano e Placido Caruso.
0: Ciao ragazzi.
1: Abbiamo ascoltato la canzone.
0: Sì, l'abbiamo ascoltata.
1: Così ambientata sulle strade polverose americane.
0: Sì, sì. Ciao Serena da Roma, immersa nel traffico del GRA. Che sta per grande raccordo anulare. Buon viaggio.
1: Hai detto grande raccordo anulare. Salutiamo anche Maria Assunta di Roma.
0: Esatto, poi che vado a recuperare.
1: E poi c'è il colmo.
0: Il colmo.
1: Il colmo per una zanzara.
0: Sì.
1: Andare a Mosca in Vespa. La zanzara va a Mosca, che è un altro insetto, in Vespa, che è un altro insetto. Dai, ma perché?
0: Bene. Volevo
1: era bella Ale, grazie.
0: Volevo
1: a me è piaciuta tanto.
0: Sì. Volevo dedicare una canzone. La canzone, vabbè, una canzone che passerà. Sì?
1: No, l'artista è quello
0: lì. Sì. Angela, ritrovarti dopo 35 anni è fantastico. Sei la persona più bella che potessi incontrare e sei la cosa più bella che mi potesse succedere. Spero tantissimo che possiate accontentarmi dedicandomi questa canzone dedica durante la diretta di questo pomeriggio. Grazie mille, Andrea.
1: Guarda, Andrea e Angela che si sono ritrovati dopo tutto sto
0: che
1: tempo.
0: Bello,
1: che bello.
0: Che bello.
1: E
0: devi andare? Vai.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: state? Come state? Come state?
1: Come va?
0: Come state, ragazzi?
1: Ma il cavallo, perché
0: fuori al cavallo del West.
1: Tutte e due sono.
0: È venuto a cavallo. Perché loro sono vestite un po' da cavallerizze oggi.
2: Vero,
0: sì,
2: è vero, è vero.
0: Noi da somari, sì, invece.
3: No, dai, non è vero. Vabbè. Noi dobbiamo andare, che è già tardi, guarda. Guarda che ore
0: si
3: sono.
0: Si può anche salutare.
3: Ma del resto, abbiamo questo minuto. Dopo, dopo come fanno?
0: Anche tu, controlla l'orologio, dai, su.
3: Ti ha guardato malissimo.
0: Ciao, grazie, domani. Ciao, ciao.
3: Ciao, pesciolone, ciao ragazzi, sono le 4 e un minuto.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio. A stonare i fischi, Giuditta Recco.
1: Pensavo che non te ne fossi accorto.
0: Ma figurati.
1: Pensavo di essere talmente in linea con il fischio di musica leggerissima da non...
0: Io
1: va bene.
0: Per ora ancora sono tipo i cani. Sento
1: l'orecchio
0: tutto,
1: lo so, non ce l'hai. Marco Falivelli, quindi. Udito sopraffino. Vabbè, ma visto che ci siamo dati tutti quanti dei soprannomi per oggi.
0: Sì.
1: Abbiamo anche dal cuore della
2: Calabria. Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Perché in questa cosa vince lei. Però
1: Lidia Maria Tarsitano in regia. Vince lei perché sceglie lei che cosa mettere. Cioè, c'è lei di là, fatela amica.
0: Ah, sceglie lei cosa mettere?
1: Sì.
0: Ah, quindi è colpa sua per tutte le cose che mandiamo in onda.
3: Io, guarda, non rispondo a queste provocazioni.
0: Allora, dopo facciamo i conti, allora, questa è una cosa.
1: Io me la terrei amica.
0: Sì,
1: poi,
0: dici.
1: Vedete.
0: Questo è un ragionamento che non mi piace.
1: Accende lei i microfoni.
0: Mi fa delle proposte che non possiamo.
1: L'aspetto,
0: questa cosa non ti permetterà farla mai più, perché altrimenti ti giuro in diretta nazionale vengo di là. Allora parliamo di cose serie.
1: Serie, sì, mi faccio seria.
0: Sì.
1: Eccomi. Allora, anche oggi, come ogni giorno, sono molti gli argomenti che affronteremo nelle prossime due ore. Politica internazionale.
0: Sì.
1: Economia.
0: Sì. Cronaca.
1: Di tutto un po'.
0: Di tutto un po', però c'è anche un sacco di musica che vogliamo farvi ascoltare e raccontarvi cosa fanno i nostri artisti preferiti che iniziano a prepararsi per i tour. E tanti eventi, insomma, che non vediamo l'ora di raccontarvi.
1: E quindi partiamo?
0: Sì,
1: dai!
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è Al mio paese, di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Mac, se io non avessi te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Una cosa importante che vi ricordiamo da qualche giorno, ma è opportuno ricordarla ancora, parliamo di un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può essere davvero fondamentale, parliamo della donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
1: Il plasma è essenziale per chi affronta le malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia, il 15

0: 10 maggio in Piazza Duomo a Milano.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Via,
21: via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Rocco Hunt su Radio Italia, solo musica italiana, la più bella del mondo. Dobbiamo parlare di un'iniziativa della Rinascente di Torino.
1: Sì, c'è questo bonus che sta facendo un po' discutere. Praticamente si tratta di buoni da 30 a 50 euro da spendere nel centro commerciale,
0: sì,
1: ok, riservati ai clienti insoddisfatti che hanno rilasciato una recensione negativa.
0: Allora, è un incentivo a dire che non sei rimasto soddisfatto, fondamentalmente. Quindi,
1: sì, un po' sì.
0: E forse potresti anche dire di non essere rimasto soddisfatto, anche se lo eri, per prendere quel bonus da 30.
1: Loro dicono che l'idea è incentivare un rapporto one to one, quindi avere un rapporto preferenziale con questi clienti, proponendogli un servizio in negozio per prendersi cura del cliente, di fatto,
0: sì,
1: no?
0: Allora, io qui ho ragionato su una cosa. Io faccio parte di quella categoria di persone che, quando vanno al ristorante, credo che molti ascoltatori di Radio Italia saranno insomma della stessa parrocchia. Quando vado al ristorante, mi arriva il piatto sbagliato, io non lo dico.
1: Ma poi vai a casa,
0: no,
1: e scateni l'inferno.
0: No, per fare una recensione negativa devo essere veramente tanto insoddisfatta, perché tendenzialmente io penso che sono persone che lavorano, che sbagliare ci può stare, e quindi in qualche modo mi mette in difficoltà a lamentarmi.
1: Stiamo,
0: capito?
1: Stiamo parlando comunque di un centro commerciale che punta sul lusso.
0: Ho capito,
1: quindi,
0: quindi tu dici, visto che spendo tanti soldi,
1: deve essere meno tollerato, ed è giusto.
0: Però allora, sì, questo è giusto.
1: Se vuoi essere il migliore, non devi sbagliare.
0: Però non è che poi uno si inventa una recensione negativa per avere buono da 50 euro. Cioè, questo è il dubbio che
1: quello
0: mi assale,
1: sì,
0: capito?
1: Quello sì, quello sì. Allora, in questo momento, solo a Torino succede questa cosa. Fino a dicembre, tra l'altro, ora non so se poi magari, come hai previsto tu, può essere che qualcuno si inventi una recensione.
0: Magari troveranno l'inghippo. Certo che se tu mi dici che è un posto in cui ci sono articoli di lusso, 50
1: ma
0: euro.
1: Lo dici perché non l'hai mai visto tu quel posto.
0: Non,
1: non sei mai. Ah, stai zitto.
0: È la verità, è la verità.
1: Dai, io, dai,
0: cosa
1: però,
0: ti devo dire?
1: Il principio base di queste due ore è che noi siamo sinceri tra di noi.
0: E con
1: i nostri ascoltatori. Perché se no crolla sincera tutto. Cioè, se la radio perde quella cosa di sincerità, diventiamo.
0: Ma è la verità, ma perché non mi credi?
1: Se la radio non è sincera, diventiamo un profilo TikTok. Noi non siamo un profilo TikTok.
0: Mamma mia, oggi è un
1: dai
0: fire, eh.

0: come nei film. Max Pezzali con Eros Ramazzotti, parliamo di Eros Ramazzotti che mi dà la possibilità di usare una parola che mi piace tanto,
1: che è tour.
0: No, in realtà è tranche.
1: Tranche.
0: Tranche.
1: Ti piace la parola tranche?
0: Tranche.
1: Io pensavo tour

0: mondiale.
1: No, perché la Rosa Mansotti ha concluso ieri la tranche europea del suo tour mondiale.
0: Chissà come mai ti piace questa prova.
1: È un po' come kermesse.
0: Sì, sì, ti dà un tono, ti dà un tono, effettivamente è così. E si è conclusa la tranche europea,
1: bravo,
0: appunto,
1: bravo,
0: con il concerto
1: mi piace.
0: A Lisbona. Ci sono stati 32 show in 19 paesi diversi. E c'era soltanto una cosa però che accomunava tutte quante le date.
1: Quale?
0: Erano tutte sold out.
1: Ah, tutte le date di questa tranche erano sold out. Ok, adesso Eros si prende un mese di pausa prima di iniziare la tranche nel tour italiano.
0: Sì, da Udine a Torino è in programma 7 date che saranno per tutto il mese di giugno e quindi insomma ci sarà modo di vederlo in giro per l'Italia.
1: Ma in realtà se volete scoprire quali sono le date di questa tranche dei concerti italiani, andate sul nostro
0: Faro! Nella nebbia, radioitalia.it, lì trovate tutto.
1: Vabbè.
0: Vuoi dire ancora una volta tranche?
1: C'è Gali adesso con Good Times.

0: Gali, Good Times su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devo dire di sì, devo dire.
0: Infatti,
1: di
0: sì. è tutta una frase.
1: Sì, oggi ci stiamo divertendo, continueremo ancora perché dobbiamo aggiornarvi su altre cose. Quindi, se avete piacere, restate con noi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Il supermercato è in chiusura.
5: Abbiamo dimenticato l'acqua.
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
11: Saremo io e te per sempre legati.
10: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato

0: sì. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: gioiello la tua estate.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
0: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
5: e di vincere, Antonella.
6: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: Madame, volevo capire, insieme a Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, anche io volevo capire un sacco di cose, ma...
0: Insieme a Marrakesh, scommetto.
1: Beh, sì. Perché si può?
0: Si può, si può tutto. I potenti mezzi di Radio Italia sulla musica italiana possono tutto.
1: Va bene, adesso mi spieghi allora.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Rubio ricevuto in Vaticano dal Papa, con la Santa Sede relazioni solide e impegno comune per la pace, dicono gli Stati Uniti. Domani l'incontro con Giorgia Meloni. Guerra in Iran, attesa la risposta di Teheran alla bozza d'intesa americana in 14 punti. Razzo colpisce un mezzo nella base italiana UNIFIL in Libano, nessun ferito. Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio lavora per smontare le intercettazioni. Un anno fa in auto diceva: tentai un approccio con Chiara, ma lei rifiutò. I legali commentava un podcast. Caso Minetti, la Procura Generale di Milano: non ci sono per ora elementi per cambiare il parere sulla grazia. Le verifiche non sono concluse, fanno sapere i magistrati. È in viaggio verso le Canarie la nave a bordo della quale è scoppiato un focolaio di antivirus. L'OMS conferma 5 degli 8 casi segnalati e si aspetta altre segnalazioni. Biennale, il ministro Giulia, Sky TG24 Live In, a Venezia un'occasione mancata. Si doveva parlare di arte, invece si parla di arte di regime, ma la Biennale è autonoma. Tennis, agli internazionali d'Italia eliminati Berrettini e Cina, avanti Bellucci, debutto vincente di Jasmine Paolini. MotoGP domani su Sky, le prove libere del Gran Premio di Francia. Pechino Express arriva in Giappone per la semifinale, le quattro coppie rimaste in gara affrontano una tappa cruciale da Tokyo, l'antica capitale Nara, questa sera alle 21.15 su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Calenzano e il Bivio 1, variante traffico intenso direzione Milano. In Emilia-Romagna, coda di un chilometro circa tra Modena Sud e Modena Nord, veicolo in panne direzione Milano. In Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Nodo di Piero e Milano Est, traffico intenso in direzione Trieste. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo Sicignano Potenza e prima dello svincolo di Polla. Ancora sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ma in Basilicata, corsia chiusa per fondo stradale dissestato dopo Lago Negro Sud e prima di Lauria Nord, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, c'è riduzione carreggiata, lavori in corso tra Motta Sant'Anastasia e l'area di servizio Gelso Bianco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: basta che sia altrove.
1: Ultimo con Altrove a Radio Italia, solo musica italiana. Invece no, restiamo in Italia, restiamo qua vicino, comunque in Lombardia, perché andiamo a Pavia.
2: Allora, a Pavia lo scorso 17 aprile succede questo, che arriva una raccomandata negli uffici del comune.
1: Succede, cioè mille.
2: Di solito partono dall'ufficio
1: del
2: comune.
1: Vabbè, tornano, comunque.
2: Sì, la ricevuta di ritorno, eccetera. Comunque arriva questa raccomandata da una società che gestisce il recupero crediti.
1: Ah, che succede?
2: E praticamente succede che c'era una multa non saldata.
1: Sì.
2: Però chi è che le fa le multe?
1: È il comune, comunque la polizia municipale.
2: Esattamente.
1: No? Stiamo parlando di codice della strada.
2: Sì.
1: Ok, quindi un mezzo.
2: È successo questo, hanno ricostruito così. Il 19 febbraio 2022, un mezzo che era proprio di proprietà del comune era stato sanzionato per una violazione del codice della strada. Quindi è arrivata la multa
1: al comune.
2: Dal comune al comune.
1: Al comune, che non ha pagato. Così è partita un avviso di riscossione che comunque non ha pagato di nuovo, che poi gli hanno ridetto comunque devi pagare.
2: Sì, 953,44 euro con insomma tutti i vari aumenti che ci sono quando tu non paghi una multa, no?
1: Cioè, facciamo una sintesi. Il comune ha multato se stesso senza pagare la multa che il comune da solo si era fatto precedentemente.
2: Sì, e adesso dovrà pagare 900 euro.
1: 1000 euro praticamente che il comune prende dai soldi di...
2: dei cittadini, dei LIMU, della Tari, non lo so come funziona. Comunque sì, sono i soldi dei cittadini.
1: Mo non c'era uno che poteva pagare 100 euro di multa? Che sono arrivati a 900?
2: Ma non, cioè, è tutto un mistero misterioso, effettivamente. Sono rimasta anche io un po' così, perché ho detto, ma poi anche proprio nel momento in cui hai fatto la multa, no? Se vedi che quello è un mezzo comunale, ma vai direttamente in ufficio e dici guarda che c'era la macchina.
1: Secondo me loro non devono usare neanche pago PA.
2: Esatto. Credo che sia abbastanza.
1: C'è proprio uno che dà i soldi a se stesso.
2: Non
1: cioè,
2: so adesso
1: cambia
2: come
1: tasca,
2: funzionerà. Perché forse magari dovrà pagare la persona che aveva commesso questo. Cioè. Non lo so, un mistero.
1: Non a caso abbiamo scelto questa canzone che si chiama Comuni Immortali. E ciao.

0: Luciano Ligabue, le donne lo sanno su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sapete qual è il gesto più importante che potete fare oggi?
0: Scegliere di destinare il vostro 5 per 1000 a GSD Foundation ETS e contribuire concretamente al progresso della ricerca scientifica.
1: GSD Foundation ETS è la fondazione del gruppo San Donato, impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione nelle cure, nella promozione di uno stile di vita sano e nel sostegno alla ricerca scientifica, con un obiettivo.
0: L'obiettivo è chiaro, è trovare soluzioni sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure. Destinare il vostro 5 per 1000 è facile, scoprite come su gsdfoundation.it.
2: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
13: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
18: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita.

0: prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
4: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 8 maggio 2026. Nicole Minetti, tutti perfetti. Hai dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna. Dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicola Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche però stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti nei prossimi giorni. Il cibo italiano, il 51% dei consumatori lo preferisce, ma l'89% ha percepito rincari e il 48% ha modificato pertanto abitudini di spesa. Sull'agricoltura, la Meloni alla nona assemblea della CIA Agricoltori Italiani dice: l'Italia è una superpotenza agricola, un focus del governo, bisogna ridurre i costi di produzione. La Procura di Pavia ha chiesto la chiusura delle indagini sul giallo di Garlasco, sul delitto di Garlasco, e ritiene che sia Andrea Sempio il responsabile dell'omicidio della Chiara Poggi, ammazzata in casa il 13 agosto 2007. Il movente, secondo la Procura, il rifiuto di un'avanza da parte del giovane allora 19enne, che l'avrebbe colpita almeno 12 volte con un martello, contestate le aggravanti di crudeltà e motivi abietti. Gli atti saranno inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. C'è ovviamente tensione attesa per la replica degli avvocati di Sempio. Spiega il Papa: chi mi critica usi la verità, la Chiesa è contro le armi nucleari. Ma ci sono nuovi attacchi al Santo Padre da parte del tycoon Trump. Dice Raul Bova: io invidio a San Francesco la sua libertà. Amen. Lo sport, il calcio, 36esima giornata del massimo campionato, Torino contro Sassuolo e l'anticipo degli anticipi in programma quest'oggi. Domani Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, domenica Verona Como, Cremonese Pisa, Fiorentina Genoa, Parma Roma, Milan Atalanta. La chiusura lunedì con Napoli Bologna. Ci sono ancora alcune caselle da sistemare, alcuni traguardi da raggiungere, alcune situazioni da evitare. Il ciclismo, Giro d'Italia, e Vingegaard, il grande favorito da oggi via la Corsa Rosa. Sono previste in partenza 3 tappe in Bulgaria. C'è anche il motociclismo, il moto mondiale verso Le Mans, dice Bezzecchi, migliorare al sabato con Martin e Dominio Aprilia. E c'è attesa per questo ciclismo. Lo sport, il calcio, ma in generale tutto lo sport, sono in lutto. È morto Evaristo Beccalossi, il fantasista del calcio che ha incantato San Siro e tutti gli altri stadi con la magia dei suoi tocchi. Aveva 69 anni, è stato uno dei più eleganti e bravi assi del pallone. Una bandiera dell'Inter, oggi a Brescia i funerali. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania. Miglioramento al nord. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni di instabilità con precipitazioni frequenti seppur irregolari, specie sull'arco alpino al nord-est e al centro-sud. Sarà più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio il contesto resterà piuttosto dinamico, con tante nubi e qualche rovescio soprattutto sulle Alpi e su buona parte del centro. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Italia.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.